Serigne Touba neen nañu koy santal yalla ci magal gi ci jang alcorane ak bernde ndax saaso ak se la ko sun borom joxone da koy fulaat.

0: am jeewriñu liggey bi
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim al-ahad kon ñu ngi xam la rek ne amna traduction simultanée moy li ñi wax amna ñukoy tekkil ñi nga xamne degguñu wolof ci lakku rew way amna ñu jox nañ leen ay écouteur kenn ku nekk ci ñom bokk yi assalamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi nuy bokk fi tew yépp Cheikh Mohamed Khalife général des Mourides di ko ñaanal yàlla mu yàggal ko te wéral ko di ci toftor nag ki nga xam ne mooy l'ambassadeur de l'islam wajurama xal aw yoon mu ñëw tege ca yoon woowee yaatal yoon wa dindi dégg ya dindi lépp lu fay loole def te kooku mooy Cheikh Mohamed sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di nuyu it bokk yi nga xam ne ñoom nga bokkal mbàkke ak mbusoobe te ñu teew fii waaye di nuyu bu baax suñu jëw sàllu mba mi nga moom la Cheikh Mohamed Murtada teg ci suñu kanam fii ci Touba Breja mu jiite liggéey bi di imam ci kër Serigne Touba gi Serigne Fallou ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla mu gën laa dëgëral barke borom ñoo ngi muy liggéey bi fii ci Touba Brecha bu ñu ci tuddee Serigne Bassirou Dia Serigne Mbaye Dieng ak Serigne Sam Diop daa ñu mën a yóbbaale ñi ci des ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm tuyi daa fii ma taxaw di wax ci Touba Brecha moo fi taxawoon di wax ci Touba Brecha moom it wax dëgg yàlla mu liggéey fi liggéey bu rëy ba matal jël lenge yi teg ci ñun bug ñun jàpp te di la ñoo ngi sant daayir yi nga xam ne teew nañ fi yépp ak fu ñu mën di jóge sànq bi Cheikh di lim dafa fàttee tudd waa Touba Angleterre seen jëwrin Serigne Fallou Diop teew ñenn ñi nga xam ne xaw nañoo taba ba yegg si wu ñit démb ba léegi ñu ngi ñuy jot di ñu woo di wax seen mbégte du ànd ak ñun bis bi kon jërëgen jëf di nuyu bu baax it ki nga xam ne moo jiite fédération Nord Ouest di Serigne Amidoun Gueye di kilifak Nord Ouest gépp te Nord Ouest Brecha nekk ci biir kon Serigne Am ñu ngi lay sant di la gërëm bokki Touba Brecha ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax ndax ñun de am nañ lu rëy bu ñu ko xamee am nañ ko bu ñu ko xamul am nañ ko kon ñoo ngi waat ñëpp ndax samp bii nga xam ne moom la fi Cheikh Mohamed Murtada samp te waxoon ne ba mu koy digle Brecha de am naa fa yaakaar yaakaar jooju moo ñuy topp ba léegi te moo ñuy topp ba àddinay tukki loolu rek war naa tax kenn ku nekk féete fii ci Brecha nga gën a fonk liggéey bii gën koo jege di ñëw ci kër Serigne Touba gi di ànd ak bokk yi lépp loo xam ne xew nañu bokk ko ànd boo nee ci tolof tof ñëpp jàpp ci soo nee ci xat-xat ñëpp jàpp ci waaye boo beroo toog jàpp sa bopp mën ngaa ne ci loo xam ne nit ñi duñ ko xam te lu ñu xamul duñ ci mën a jàpp Touba Brecha nag dafay mbooloo moo xam ne mii maanaam li ñuy wax point d'agrégation la ndax li ñuy dox di ko wax mooy fexe rek nu ñuy def ba sunu dund ñun ñu ne fii lépp yéwén tegu ci aw yoon ñu ngi def jéego yo xamné yi ndax gis nañ né kër yi ci bopam muy soxna yi ak borom kër yi
0: diko wax moy fay jafé ñu ngi dañuy nangu bonay
1: tundu ñun ñi fi la koy lepp yewen teggu ci aw yoon ñu ngi def duna lool fiñ tolni loolu nak ñu ngi ci defu blagey ngir fexé bu nangu bi mën ta ñak gona guñ ci nangu au lieu ko ñukoy yobbu ci diko jox tubaab wala ko yobbu ci yenn centre yi ñu denku ñuko ñun ñun wa kër Serigne Touba ñu téy leen ba duñ dem ci wenen yoon duñ dugg ci benen diiné loolu ñu ngi ci def ay jéego ñu ngi sakku mbakk nga ñaanal ñu ba yalla dimbalé ñu ci ndax da ñu dimbalé ci gono yi xamné ñu ngi leen di nangu di leen yobbu ci yenen yo xamné yi dañ fay jaaré genn diiné ji wala ñu dugg ci yenen té buñ leen téy rek nañ leen mëna jangal ci daara yi yar leen ci diiné ji suñu maggé doon ay talibé yu wër seen kër Serigne Touba gi amna daara ju mag yo xamné daara Serigne Touba la ñu di fi jangal gono yi kon li wër brecha ak ñiko jégué na ni andi gono yi ci daara yi ñuy jang ci ndax ndimbal la gono yi dañ leena wara jangal diiné ji jangal leen alquran ñu xam ko nampatal leen ci ñu wéy ci ñoo ngi sant nak sant go xamné gi gono yi lañ ko jëmele mbacké dañ la koy sérel daw bi nga fi ñëwé am lo wax ci ñoom wax na nañ leen gëna yaatal nañ leen gëna jappalé lolo ci lañu dox ba ñom mobiliser wu andu takku ba nga xamne liggey bi ñi def lepp ba ci bis bi nga xamne mom lañ doon def te dig ak mu jot ñi diko def te di ci ñaanal Cheikh Mohamedul Murtada ren ji dañu wax ne na ngeen ko baye ak ñun lepp lu ci war ñokoy def ñu tek ko ci seen loxo ñu def ak no xamne ni bañ ko tambalé ba légui mu suñ ko nay defé mu seddu xolu ñepp kon gone yi jeregen jef seen taxaway mat na sekk li ngeen di def ci liggey bi dafa melni serigne bay len andi ngeen may nu doole di ñu wuti ci liggey bi di ci def lo xamne li bu ngeen fi ñakoon japp na ne bisub tay bi sax du melni kon nak gone yi tout tank Touba Brecha ñu ngi len di sante di len gëreum diko wax ñepp deg ko diko séral serigne bi ak bokkam yi mu andal ñoo ngi sante daayira soxna jaara bu Touba Brecha ci njital soxna Anta Babu ak soxna Antumba Ant Astumbake mom Cheikh Mohamedul Murtada ak soxna Ami Samb mi nga xamne moy ndey daayira bi ak bokk yi ñu andal seen nawle yi joge ci gox yi fasantiko ci Cheikh Mbake don ko lim legi ñu ñew and ak ñom bis bi and ak soxna Fatou Silembeng mi nga xamne mo jité federation soxna jaara fi ci Italy ante ñu ngi leen di sante di leen gëreum seen taxaway rafet na wax deug yalla lepp lu wa Touba Brecha di def ken manu len ci jeregen jef lolou dama koy wax ci kaw xajna sax danañ ne lima fete gene tax waye lima wax yalla yalla rek la koy seyrel lu am la te wa Touba Brecha xam nañ ne amna kon nak jeregen jef kon di sante rek xale yi buñ ci weso nak wa Cisle secrétaire Plouda ñu ngi lay sante di la gërëm lo di koy une sénégalaise parce que soké tay sentendo bene in italiano ci la traduzione dañuy sante wa Cisle bu baax sëriñ bi wa Cisle dañu jappalé ci fane yépp amul lenn lu ñuy def lo xamné li duñu ñëw andu ci ak ñun di nut xelal jafé jafé yu ñu am sax lég lég ci administration yi ñom am nañ ay avocats spéciaux yo xamné dañ leen dañ ñukoy baxé ñu jappalé ñu ci loolu ngir fexé ba loolu soti wax deug yalla ñaanal leen ndax liggey bi nga xamne ñu ngi koy def ci ñun immigré yi liggey kat yi liggey le bo xamne liggey bu muccu ayb la waye ñun ñi fété Brecha nak ak ñom ñi fété Brecha ci wa Cisle ñu ngi lay jappalé bo xamne bi mënu ñu ko na baña wax ci kaw ba ñepp deg ndax lepp lu ñuy def na nañ ci taxaw lu mu laaj ñu japp ci barab be nga xamne mom lañuy jël o aji jënd ngir yok ko ci kër Serigne Touba gi muy essence bobu bokku nañ ci ñeek ñi ci ñeek joxe ab deureum ñom bañu ko ñeeké soñu wax lañ dañu daldi yëkëti ab chèque jox ñu ne def leen ko ci liggéey bobu ngeen di jënd kon loolu dañ la ko doon wax di sante bokku yépp ginaaw dafa xawa xaté duñu guddal ndax liñu jappan wax lepp bari na waye nak waxi dafa xat té ñi wara wax bari té dañu bëgg ba lu ñu fay joggé képp ku fi ñëw nga siyaré sëriñ bi doga dem inshallah xana ñu jéxal rek ci le maire serigne boub mbake leral nañ la ko sax way dañ koy gëna wax ñepp deg ko di président union des chambres de commerce d'industrie d'agriculture bu Sénégal waye nekit maireu Kaolack dafa ñew and ak ñun ci bis bi waye am nu mu ci and ak ñun andi fi lo xamne dafa melne bam fi waré am yagna té moy forum bi ñu doon def dembu té ba légui jéxagut ndax tay ji lay jéx waye mu ñew and ko ak ñun mu melne lo xamni rek da fay melne luñu yagga def la té tay ji lañ koy def c'est la première fois japp nañ né buñu ci délicioté benen yoon da na gëna yéme lol kon sëriñ ñu ngi lay sante dila gëreum ci taxaway bi nga xamné am nga ko ak intention bi nga xamné passé né nga ko and ak wa Touba Brescia ngir jappalé len ci samp bi nga xamné Cheikh Mohamed Murtada samp nako ñu ngi sante di gëreum di sante ñepp lepp luñu wax té gu dëng rek na ngeen ñu jéggal té xamné tension biñu taxawé ak position biñu taxawé ak cioné khat khati fan yi mo ñu japp ba xajna dana am luñu fat wala am no xamné waxé nañ ko nuñ ko warona wax wartona waxé ñongi sante ñepp di gëreum ñepp assalamu alaykum wa rahmatullah
2: jere jeuf serigne modou penda cham jeewriñu daayere Touba Brescia ñu ngi lay jaajeufal bu baax suñu mbokki wa keur mam cheikh seyd alhaji maliki ñu ngi leen di sante di leen gëreum serigne mamadou ndiegen serigne mamadou diouf serigne cheikh ahmad tidiane diop imam ousmane diop oustaz pablay samb ak tamit ñi nga xamné ñom ñoy wa scandinavie soxna alimatu sadia wa norvège danemark ak suède jageen jeuf acet yamo la parole ade sokedo al intervenir de serie abassane bray bi per favore per un problema di tempo e kiamo sul palco abdul jabbar in nome del cores c'è una traduzione simultanea purché economizziamo un po' del tempo ci sono dei ragazzi che traducono simultaneamente per quello che non capiscono italiano o per wolof prego fratello
3: بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ringraziamo di questo invito anche quest'anno per commemorare lo Sheikh Amadou Bamba. Porto i saluti del nostro presidente Aboubakr Moretta e del nostro imam Sheikh Yahya Pallavicini. Siamo sempre molto felici di venire qua da voi per questo momento molto particolare di ritrovo della vostra comunità per onorare appunto la memoria del Sheikh Amadou Bamba, che ha portato un messaggio molto importante per, non soltanto per il Senegal ma anche per l'Europa e per l'Italia. Un messaggio in cui bisogna essere integri nel proprio essere e portare avanti un Islam che sia aperto al dialogo e aperto alla collaborazione e all'integrazione soprattutto qua in Italia e in Europa. E questa cosa è molto importante perché in questi momenti molto difficili la necessità di un'integrazione e di un dialogo con le istituzioni, con le altre religioni e soprattutto tra realtà islamiche che hanno magari differenti tendenze è molto importante e voi siete un esempio molto, molto come dire, evidente di questo dialogo e di questa integrazione. Tutte queste cose che lo Sheikh Amadou Bamba ha portato, qualcuno dice che sono state anche un'innovazione rispetto all'Islam, un rinnovamento, quella è la parola giusta, però appunto lo Sheikh Amadou Bamba era molto saldo nel Corano e nella Sunna e seguiva l'esempio del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam come nessun altro. E questi esempi di integrazione e di, come dire, di fratellanza sono molto importanti e ci vengono appunto dallo Sheikh Amadou Bamba, ma ci vengono anche dal profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Noi come Corais italiana abbiamo la nostra sede a Milano e la nostra moschea Al-Wahid e siamo sempre molto felici quando una vostra delegazione viene a trovarci per condividere un iftar e l'anno scorso è venuto a trovarci anche lo Sheikh per una visita alla nostra moschea e vogliamo rinnovare l'invito a venirci a trovare. La nostra moschea è sempre aperta per voi perché dobbiamo portare avanti questo dialogo insieme e questo esempio di integrazione e veramente di virtù nell'Islam. Vi ringrazio ancora per questo invito e inshallah condividiamo questi momenti e sentiamo appunto questi insegnamenti del vostro Sheikh, che sono sempre molto importanti per affrontare le difficoltà di questa vita, che sia qua in, a Brescia o che sia in tutto il mondo, in questi momenti molto difficili dove il dialogo e la pace sono messi veramente a duro pericolo. Ma inshallah confidiamo nell'esempio del profeta Muhammad e nella guida di Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Grazie fratello Idris per questo bellissimo discorso. Adesso cedo la parola alla sorella Fama in nome di Ansar. Potete venire ad accompagnarla. Ñu dimbali ma rek bayil ma xel waxtu wi 5 minutes li rek ñu teunkal mako ci vi prego per cortesia essere breve per un problema di tempo, grazie. Ricordo che c'è la traduzione simultanea per guadagnare il tempo. Ma fatti ne amna xale yo xamni ñi traduire Ansar mi señ bi mo len tuddé Ansar mu fatali al muhajiruna al ansar ñu taxaway bu am solo la sœur la femme il a parlé numéro de señ Mbaye Gueye Mbaye jere jef ligé bi rafetna prego.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Noi siamo le sorelle della Daira Ansar. Oggi volevamo fare principalmente un omaggio a Senimbai Umar Silla, che è morto 3 anni fa, e volevamo ringraziare per e fare un omaggio per il duro lavoro che ha fatto per la comunità di noi Murid e per il duro lavoro che ha fatto per Serin Tuba, e uno di quelli anche la costruzione della casa di Serin Tuba qua in Italia. E ovviamente assieme a lui ci sono anche state tante altre persone che hanno collaborato per far sì che possa essere possibile la costruzione della casa. E questo anche un momento per ringraziare a tutte le persone che magari non sono conosciute da tutti, però che stanno dando una grande mano alla comunità Murid per portare avanti quello che è praticamente l'Islam e quello che è soprattutto la comunità Murid. E questo è anche un modo per dire ai giovani e incitare di prendere esempio da queste persone, perché noi siamo il futuro di questo mondo, di tenerci legati tra di noi per portare avanti quello che è la nostra religione, che è quello che ci aiuta a portarci nella strada giusta, e soprattutto continuare a creare questi momenti per continuare a rimanere una comunità forte, legata, che va sempre avanti per la strada verso Allah. E volevamo ringraziare per questo momento e grazie mille. Assalamu alaikum.
2: Grazie tantissimo, grazie mille, potevo accomodarmi, grazie mille. Jerejef wa Ansar taxaway bi rafet na li len jappale bu baakha baakha baax. Ñu ngi nuyu baax suñu gañu teddi joge ba Senegal, Serigne Khalil lo mom Serigne Cheikh lo mom soxna Diop Mbacke mom Cheikhul Khadim ak Serigne Khadim ñom ñep ñu ngi leen dalal di leen ziaré bu baax di jaajeufal mbokk yi fi tew yep. Kon xamna dañuy jox cadeau gi rek la tisle la titiane de la tisle yo volé vos propres ingrédients ni nomme proprio la tisle per l'impegno la costanza nell'aiutare e nella costanza la secondare la comunità senegalese. Grazie mille volte, grazie tante alla tisle. Tiziana, le cedo la parola.
5: Grazie. Salam aleikum. Bonjour tout le monde, buongiorno a tutte e a tutti. Un saluto profondo a Sua Eccellenza Serigne Mammor Bake e un sentito omaggio all'Associazione Daira Mamjara. Ringrazio l'Associazione Sharama Dubamba per l'invito e porto ovviamente i saluti di tutta la CISL e del nostro segretario Alberto Pluda qui presente. Oggi è la 27esima edizione della giornata dedicata a Sharama Dubamba. La CISL c'è sempre stata, c'è anche oggi e ci sarà sempre. perché per noi questo incontro non è un semplice incontro, ma è un ponte. Abbiamo costruito nel tempo, la CISL bresciana ha costruito nel tempo un rapporto bellissimo con la comunità senegalese, fatto e fondato sulla fiducia, sul rispetto reciproco, e così deve continuare. Ho avuto la fortuna di andare oltre quello che è l'aspetto formale della nostra amicizia. Sono stata in Senegal, in particolare a Kaolack, e ho conosciuto delle persone veramente stupende che mi hanno dato più di quello che io ho dato a loro. Sindaco Serigne Bou, Madame Tal, Astou, Momar e tanti altri di cui purtroppo non ricordo i nomi. Ho visto dei posti carichi di spiritualità e di valore storico. Touba, Medina Bay e l'isola di Gorée. La diversità per la CISL non è una distanza, ma è un qualcosa che deve essere colmato, perché quando delle culture diverse si incontrano e sono disponibili tra di loro ad ascoltarsi, nasce quella che è la comunità. Noi oggi tutti qui siamo un'unica comunità. È un cammino quindi che dobbiamo proseguire, e quindi vi dico viva Cher Amadou Bamba, viva la CISL e buon proseguimento di giornata.
2: Grazie mille Tiziana, grazie per essere stata breve, grazie mille, la ringraziamo di cuore. Adesso chiedo la parola al fratello Idris in nome della CGL. Idris non c'è? Vabbè, vado avanti. Allora chiedo la parola a Don Roberto in nome del parroco di Brescia. Don Roberto, prego.
6: Grazie, un saluto a tutti, in modo particolare anche da parte del nostro vescovo Monsignor Pierantonio Tremolada, che mi chiede questa sera di portare a voi e a Sua Eccellenza il suo saluto. Vogliamo davvero essere qui come ogni anno, perché il cammino che insieme facciamo è un cammino che ci aiuta a costruire questo territorio, questa provincia, questa città, e lo facciamo da credenti. Vorrei lasciarvi un semplice messaggio, un pensiero che prendiamo da alcune parole sulla fraternità che Papa Francesco ci ha consegnato come lo stile con cui noi camminiamo insieme. E proprio parlando del cammino insieme tra cristiani e musulmani, diceva così: in questa civiltà che insieme siamo chiamati a costruire, cristiani e musulmani, vogliamo dare il nostro contributo. Viviamo sotto il sole di un unico Dio misericordioso. In questo senso possiamo dunque chiamarci gli uni e gli altri fratelli e sorelle, perché senza Dio la vita dell'uomo sarebbe come il cielo senza il sole. E allora insieme costruiamo questa civiltà insieme alla nostra fraternità. Ecco, il nostro essere qui insieme ancora una volta ci aiuta a dire che insieme possiamo costruire questa civiltà con la bellezza della nostra fede. Grazie per questo invito, grazie per il nostro credere insieme in questa terra. Grazie.
2: Grazie, grazie Don Roberto, grazie mille, grazie, la ringraziamo. Adesso cediamo la parola al sindaco Faustino Gatta. Signor Gatta, io chiedo un applauso per signor Gatta ancora una volta, questa persona la cui dedizione, il cui impegno ha fatto sì che sia reso possibile realizzare questa giornata. Siamo giunti alla 27esima giornata Cheikh Amadou Bamba, firmata, proclamata dal signor Faustino Gatta davanti a Sheikh Muhammadin al-Murtada al-Mujahidul Akbar. Grazie, grazie di cuore, fratello, le chiedo la parola.
3: rinnoviamo la festa dell'8 giugno per cogliere e attuare gli insegnamenti di Sheikh Madhu Amba ogni giorno più attuali e più impegnativi. Non violenza, lavoro e preghiera. Parlare di non violenza oggi non è facile. Anche ai tempi del fondatore del buddismo non era facile. Oggettivamente, come potremmo non accogliere tra noi voi che venite qui per pregare e lavorare in pace? Almeno queste sono le intenzioni, anche se non sempre, come in tutte le cose umane, tutto si realizza. A noi però l'impegno a realizzarle. Ciò è possibile oggi qui e nel clima che stiamo vivendo, è possibile realizzare questa non violenza? La nostra risposta è che non solo è possibile, ma è necessario. L'alternativa sarebbe, non so, la guerra. Oggi in questa assemblea stiamo vivendo un momento di raggiunta integrazione. Il contrario di integrazione sarebbe segregazione. Senza assimilazione mai nel rispetto delle diverse culture. E confermiamo anche nel rispetto delle religioni. Il dialogo interreligioso fa più vivibili le nostre comunità, sapendo che la fede o è dialogo o non è. Facciamo fatica a volte a rendere attuali queste nostre aspirazioni, ma dovremmo proporci degli obiettivi concreti e realizzabili. Penso ad esempio alla necessità di educare insieme i nostri ragazzi e giovani. Per loro diventa più spontaneo e naturale convivere se i genitori, insegnanti e adulti sanno indirizzarli correttamente. Penso anche alla realizzazione concreta che ogni religione ha di avere un luogo di culto riconosciuto. Questo lo dobbiamo riconoscere. Grazie.
2: Grazie, grazie mille signor Faustino Gatta. Le auguriamo una buona vita, grazie mille. L'ultimo intervento è Driss in nome della CGL. Prego fratello, è l'ultimo intervento, dopo cediamo la parola a Sering Mamor per rispondere alle autorità italiane e islamiche. Driss Danele, dañuy jox kaddu gi Sering bi mu tontu ñi nga xamne ñoy bokk yo inshallah ñu wël.
7: Salamu alaikum, io non voglio allungare e voglio soltanto colgere l'occasione per ringraziare la comunità senegalese tutta in generale, l'associazione di Sheikh Ahmadu Bamba e anche il sindaco di Kaula che ci ha dato un'accoglienza veramente. Per quello io non ho da aggiungere, perché mi sento un fratello, perché la nostra lungo rapporto e duratura, per cui mi sento a casa mia. Vi ringrazio davvero per l'invito che viene rinnovato ogni anno, grazie davvero di cuore.
2: Grazie signori, se tutti facessero come te non avrebbe mai avuto problemi di tempo.